Per evitare ero detruso e figlio in perizia. E cantavo Miriu che cadò al mondo. E ero tavello più folle uomo che già mai fugasse stato. Ma sente Dio, a me l'hai buonos donos, e cresio che tutti li burghessu bene per amore.

Et il a immamo la lupo de Pennautier. E mi ha donato Stefanio, che ero di Sardegna. E si era innamorato di Nouvelle di Madonna Rambauda di Viol, che era moglie di Guillaume Roustan, che era segno. Viol è in Provenzo, è la montagna che partì, Lombardia di Provenzo. La lupa era di Pennautier. E per evitare si faceva appellare Lup per ello. E portavo armos di Lup. E nella montagna dei Cabaret si faceva cassà per i pastres, con i mastis e i lebriers, come se fosse per i luci. E vestighettino per de lup, per non intendere a pastus e a scos che ero lup. E lui pastus, con i scos, lo cassero, e lo batteru di tal biais che il fughet portat per morta all'albergo della lupo de Pennautier. Cantelo saupet che queste ero pei di Vidal e lo cominciate a fare grande allegresso della folie che pei di Vidal avevo fatto e cominciate a rire pla e t'avesse un marito e lo sautre. E lo resa opero a me grande allegresso. E lo marito lo faget prene, lo faget mena, e loc requist al milieu che il saupet e puschet.

Talpasset la luntin sul tromar. Causavo pas tournan in beni in Provence. E in baral che di voglio tan de ve cu abesausit, preghe tan e tan sa moglie che lo li pardonet la ruso del vaisà e lo iautriget in du. In baral faget beni peire vidal e li faget mandar la grazia e la buona volontà de sa moglie. E el benguet, am grande allegresa Marcelio, e am grande allegresa fuget recebut per en baral, e per Madonna Zalais, e elo li autriget en du lubaisa, quel li avio presse.